ci stavo pensando sì, che si sia carriera per me. Non ci vengono proprio a

gabo. So kotina ani wanyam ni homa wo. Ye twato no. Ti fawura di yeso. Igabo. So kotina ani wanyam ni homa wo. Ye twato no. Ti fawura di yeso.